Bocor. Aska Sava! Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Tolomon, tolomon! Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Shoi, shoi, shoi, shoi. Aska Sava!